0: Ήωνα Μιγδάλου. Η πρώτη σου αγάπη και παντοτινή.
1: A Napoli basta un gesto per offrire il meglio di sé e quando si vuole il meglio.